0: sani zari zani bama bani zari ga zari ni zari bama bari ga zari ni za za bada da ma pare ga sari ni sa
1: aj gavat man mero jo mage aj gavat man
0: sare ma ba.